quando mi assegno una storia importante, giorno sempre su me.